anzi all'immenso, il commerci battuta, la vimazir con gli eschesi, con su serine fumo